0: qui nous fait avancer et traverser les tempêtes de notre vie. Belle journée à vous tous.
1: Padre nostro, qui si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga o do regno, che la sia fatta a do volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci da un male. Amen.

Vi saludo Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto del vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 11, prima parte. Attalia, regina di Giuda. Attalia, mamma d'Agazia, vedendo che suo figlio era morto, s'alzò e fece perì tutta la stirpe reale. Ma Diosgeba, figlio di un re di Oram, suo re d'Agazia, pigliò a Dioas, figlio d'Agazia, e urivò da mezzo ai figli di un re, quando egli si fece numore. Un mese, quasi nutrici nella camera di letti. Così fu piatta ai sguardi d'Attalia e un fu messa a morte. Stette 6 anni piatto con Diosgeba in la casa di l'Eterno e diera Attalia che regnava in un paese. Attalia cacciata dal trono e messa a morte, Dioas portata al trono. Un 7° anno Geoada mandò a cercare i capi di centinare, di Geritiane e di Gurtiere e invece venne vicino a lei in la casa di l'Eterno. Fece alleanza con lui e invece giurò e gli mostrò il violo di un re. E poi gli dette i suoi ordini dicendo: ecco ciò che voi farete. Quelli tra di voi che entrano in servizio il giorno di un sabato, un terzo deve guardare a casa di un re, un terzo a porta di Sur e un terzo a porta da retta ai corsieri. Vi diarete a guardia di a casa di maniera a impedisce nell'entrata. E oltre 2 altre divisioni, tutti quelli che sortono di servizio il giorno di un sabato faranno a guardia di a casa dell'Eterno vicino al re. Circondarete un re d'ogni lato, ognuno l'arma in mano, e a morte sarà data a chiunque s'avanzerà in i ranghi. Sarete vicino al re quando lo uscirà e quando lo entrerà. I capi di centinare eseguino tutti gli ordini che l'aveva dato il sacrificatore Geoiada. Pigliono ognuno a soiente quelli che entriano in servizio e quelli che sortiano di servizio il giorno di sabato e vengono verdi il sacrificatore Geoiada. Il sacrificatore detta i grappi di centinare e lance e scudi che venivano dal re Davidio e che erano nella casa dell'Eterno. I corsieri, ognuno l'arma in mano, circondano il re, mettendosi da un lato diritto fino al lato manco di casa, vicino all'altare, vicino a casa. Il sacrificatore fece avanzare il violo di un re e gli messe il diadema e gli confidò a testimonianza. U stabilino re e l'unzenu, sciaccamanendo dissenu, e viva o re!

0: Besoin de prendre de la hauteur? Écoutez RCF Corsica.
1: Isanti. Iost Isanti in lingua corsa.
2: U 30 di giugno affistemo a San Marziale, vescovo di Limoges. Si sa poco cose di suo santo. Bibliografie fantesisti ne facini un cucino di San Pietro. Se te duccio sarebbe stato anche tu che Gesù aveva mostrato agli apostoli come modello nel cammino d'uccelli. Ciò che è sicuro è che sa fare qui sarebbe falsa. San Marziale sarebbe venuto a Limoges piuttosto o terzo secolo, affondato a Esia, a Limoges, e si sa che si fece un centro di formazione, ma un po' si mica penetra i campagni a sola cosa, avendo fondato su cuore di cristianità a Limoges, sinne morsi e fu interrato fuori da villa. E solo niente dopo XI secolo sono stati aggiustati, ma ciò che è sicuro è che sto santo qui è uno dei fondatori da vedi in un paese di Francia.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Dopo più di un'ora di negoziazione, Scuola Corsa ha ottenuto venerdì scorso da Stato a contrattualizzazione di 6 posti che l'aveva domandato, un'esciuta positiva di nuovo con tutte mobilizzazioni da poi mesi e mesi e pur in serie con una prima tappa. Di Aseppo Turchini, capimaccio della struttura, è un nostro invitato per parlarne oggi.
2: RCF Corsica, l'invité du jour, Philippe Perrot.
1: Di Aseppo Turchini, buongiorno.
3: Salute, saluto a tutti.
1: Allora, chi è il vostro parere nella decisione che è stata pigliata su Enari da Stato, qua contrattualizzazione di qualche posto? Si può parlare di una vittoria?
3: Si può parlare di una tappa decisiva, nel senso che dopo lunghi negoziati siamo sboccati in una cifra di un documento ufficiale, dunque spertuto l'autorità prefetturale e dunque elettorale in una parte e da un'altra parte dall'autorità di collettività di Corsica. Dunque ciò che è stato attato sono cose fondamentali. Prima siamo passati da promessa a concretizzazione di 6 posti di contrattualizzazione, siamo in traccia di finalizzare l'operturale amministrativo e tecnico corretturato e sarà zivrato oggi o domani. Dunque ecco, diciamo, un punto positivo. Un secondo punto assai positivo è l'annuncio per il principio di settimana, pensiamo a domani o dopodomani, di l'arbitrame finale, che è fondamentale, dell'accordo di Stato, non tale proposte che abbiamo fatto. Vorrei la ridefinizione di tutti i temi di sovvenzione e aperte da sua decisione di Stato, l'ultima tappa che si ferma da va e siamo attenti a ciò che la si via noi più buone condizioni, chi è dunque di sapere infine come si va a finanziare, a chi altura

0: a solicitar l'autorità prefetturale e l'autorità territoriale per sapere se l'apertura avanza e in che condizione avanza. E poi dopo c'è un altro aspetto fondamentale, che da essa a redazione promessa in nuda da un prefetto di un famoso riscritto prefetturale, che è dunque un documento che stipuleggia tutte le modalità di a collaborazione futura tra Stato e collettività, e dunque sicurizzazione a lungo andato di un dispositivo. Dunque tutti questi elementi hanno fatto l'oggetto di una navetta, di un passebeni tra servizi di Stato e servizi territoriali, e bella sicura che saremo messi a capo, perché si va genunta a guasa di un nostro travaglio, e poi l'amministrazione concernata ha bisogno di la nostra espertizia.
1: Voilà, dit che è rientrata di settembre e assicurata, va? Per rapporto a ciò che è stato mandato.
0: Si può infine rassicurare i parenti, sia come la sia, con se i posti contrattualizzati e gli ingaggiamenti formali che sono stati gli da Berti concernati, si può, e le muvata si può annunciare ai parenti e a tutti i nostri sostegni che si sono manifestati di maniera massiccia, che grazie a Dio la pena non è più compromesso.
1: Vuole dire che a CDC non sarebbe più fuori di legge?
0: E ciò che è mercato nero un antagianco non un marmero di un documento di lasceri, si tratta ognuno ne può leggere i termini andando tanto usito di ACDC in due figure, quello documento ton una volta zifrato da un prefetto e da un presidente dell'esecutivo, e chi dice che qualsiasi a l'arbitrame ritenuto infine da un Stato sarebbe annullati i mezzi a scuola corsa di continuare a funzionare ed essere finanziati. Allora, questi mezzi sono sia altre contrattualizzazioni, e dimmi da poi un principio chi dia la vera soluzione, e d'altronde la GDC dice in un documento che l'ipotesi che la privilegia in prima. Può essere o così no un altro finanziamento tipo finanziamento eccezionale, budgetto complementario, come lo si fa spesso in altri domini e come lo si è fatto spesso per altri cartolari o anche da altri redali come noi. Ecco, dunque, di una maniera o di un'altra, tocca allo Stato e a GDC a trovare modalità budgetarie e modalità legali per continuare a funzionare, infine, di una maniera definitivamente perennizzata.
1: Quanto avrete insegnanti di settembre, avrete un numero di insegnanti che ti ha domandato dunque?
0: Allora, non è mica così semplice, se volete. Noi abbiamo fatto una domanda per contrattualizzare tutti i posti che avevamo a ora che noi parliamo. Dunque, 2 anni e 11 che noi domandiamo quest'anno, 13. 13 sono un numero di insegnanti che avevamo oggi che oggi a scuola corsa. Ma a rientrata di settembre, poi da qui a 2 mesi. Hanno accolato le nostre corte, dunque mi ha passato da 200 a 280, 290 allievi. C'è da essere un'epoca di scuole che hanno accolato di livello, e dunque tutti gli anni c'è da avere oramai 3, 4, 5 posti supplementari, meccanicamente. Dunque sono questi posti qui che ci ora comincia a anticipare per non essere mica tutti gli anni nello stesso cagno che abbiamo campato quest'anno.
1: E chi sarebbe dunque la prossima tappa? Assicurarsi i posti qui di già, anticipando i posti qui?
0: Ecco, ci ora trova una modalità annuale per far che i bisogni di scuola corsa, chi è un redale in piena crescenza e che ha da contare di più in più elevi e dunque maestri e dunque di nuovo aiute madane unicamente per le scuole madane, dopo più ad andare meno ci sarà bisogno di scuole madane, dunque c'è da attuare soluzioni per finanziare dunque su sviluppo. Non è mai con un procedimento di quasi comunicanti con servizio pubblico, posto che ora che non siamo contrattualizzati, si può considerare che scuola corsa fa parte di un dispositivo accademico territoriale.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Dopo più di un'ora di negoziazione, Scuola Corsa ha ottenuto venerdì scorso dallo Stato a contrattualizzazione di 6 posti che l'aveva domandato, un'esciuta positiva di nuovo tutta in mobilizzazione da poi mesi e mesi e pur un serie con la prima tappa. Di Aseppo Turchini, capimaccio della struttura, è un nostro invitato per parlarne oggi.
2: RCF Corsica, l'invité du jour, Philippe Perrot.
1: Di Aseppo Turchini, buongiorno.
3: Salute, salute a tutti.
1: Allora, chi è il vostro parere nella decisione che è stata piata su Enari dallo Stato, qua, contrattualizzazione di qualche posto? Si può parlare di una vittoria?
3: Si può parlare di una tappa decisiva, nel senso che dopo lunghi negoziati siamo sboccati in una cifra di un documento ufficiale, dunque spertuto l'autorità prefetturale e dunque elettorale in un, d'una parte e da un'altra parte dall'autorità di collettività di Corsica. Dunque ciò che è stato attato sono cose fondamentali. Prima siamo passati da promessa a concretizzazione di 6 posti di contrattualizzazione, siamo in traccia di finalizzare l'operturare amministrativo e tecnico correttorato e sarà zivrato oggi o domani. Dunque ecco, diciamo, un punto positivo. Un secondo punto assai positivo è l'annuncio per il principio di settimana, pensiamo a domani dopo domani, dell'arbitrame finale, che è fondamentale, dell'accordo di Stato, non tale proposte che abbiamo fatto. Vorrei la ridefinizione di tutti i temi di sovvenzione e aperte da questa decisione di Stato, l'ultima tappa che si ferma da va e siamo attenti a ciò che la si via non le più buone condizioni, chi chiede dunque di sapere infine come si va per finanziare, a che altura lo Stato ha da abbondare, a che altura ha abbondare le municipalità e dunque in conseguenza quanto firmerà la collettività da finanziare per mettere un complemento e soprattutto che il finanziamento di collettività sia legale, legalizzato e sicurizzato una volta per tutte.
1: Tutto qui aspetta confermazione o è stato veramente attato?
3: Allora, ritorno, secondo ciò predetto, l'arbitrame di Stato oggi, domani, dopodomani. Dunque noi da domani ricominceremo a sollecitare l'autorità prefetturale e l'autorità territoriale per sapere se l'operturare avanza e in che condizione avanza. E poi dopo c'è un altro aspetto fondamentale che da essa a redazione, promessa in nuda da un prefetto, di un famoso riscritto prefetturale, che è dunque un documento che stipuleggia tutte le modalità di a collaborazione futura tra Stato e collettività e dunque sicurizzazione a lungo andato di un dispositivo. Dunque tutti questi elementi hanno valogetto di una navetta, di un passebeni tra servizi di Stato e servizi territoriali e bella sicura che saremo messi a capo perché si va in unità a guasa di un nostro giavaglio e poi chi l'amministrazione concernata hanno bisogno di la nostra espertizia.
1: Voilà dit che la rientrata di settembre è assicurata, va? Per rapporto a ciò che è stato mandato.
3: Si può infine rassicurare i parenti sia come la sia con se sei posti contrattualizzati e gli ingaggiamenti formali che sono stati chiappi da Berte concernati, si può e le muvata si può annunciare ai parenti e a tutti i nostri sostegni che si sono manifestati di maniera massiccia, che grazie a Dio la BEN non è più compromesso.
1: Vuole dire che a CDC non sarebbe più fuori di legge?
3: E ciò che è mercato nero un antaglianco non un mermero di un documento di lasceri schiacciata e ognuno ne può leggere i damini, andando tanto ausito 10 di 5, due figura, quel documento, tono una volta zifrato da un prefetto e da un presidente dell'esecutivo, e chi dice che qualsiasi a l'arbitrame ritenuto infine da un Stato, seri annullati i mezzi a scuola corsa di continuare a funzionare ed essere finanziati. Allora, questi mezzi sono sia altre contrattualizzazioni, e dimmo da poi un principio chi dia la vera soluzione, e d'altronde al GDC dice in un documento che l'ipotesi che la privilegia in prima. Può essere o così no un altro finanziamento tipo finanziamento eccezionale, budgetto complementario, come lo si face spesso in altri domini e come lo si fate spesso per altri cartolari o anche da altri redali come noi. Ecco, dunque, d'una maniera o d'un'altra, tocca allo Stato e al GDC a trovare modalità budgetarie e modalità legali per continuare a funzionare, infine, d'una maniera definitivamente perennizzata.
1: Quanto avrete insegnante di settembre, avrete un numero di insegnanti che ti ha domandato dunque?
3: Allora, non è mica così semplice, se volete. Noi abbiamo fatto una domanda per contrattualizzare tutti i posti che avevamo a ora che noi parliamo. Dunque, 2 anni e 11 che noi domandiamo quest'anno, 13. 13 so un numero di insegnanti che avevamo oggi che oggi a scuola corsa. Ma a rientrata di settembre, poi da qui a 2 mesi, hanno accolato le nostre corte, dunque mi ha passato da 200 a 280, 290 livi, c'è da essere un'epoca di scuole che hanno accolato di livello, e dunque tutti gli anni c'è da avere oramai 3, 4, 5 posti supplementari, meccanicamente. Dunque sono questi posti qui che ci ora comincia a anticipare per un mica tutti gli anni nello stesso cagno che ne campato quest'anno.
1: E chi sarebbe dunque la prossima tappa? Assicurarsi i posti qui già anticipando i posti qui?
3: Ecco, ci ora trova una modalità annuale per far che i bisogni di scuola corsa che ti è un redale in piena crescenza e che ha da contare di più in più elevi e dunque maestri e dunque di nuovo aiute madane, tipo aiute madane unicamente per le scuole madane, dopo più ad andare meno ci sarà bisogno di scuole madane. Dunque c'è da attuare soluzioni per finanziare dunque su sviluppo. Non è mai con un procedimento di quasi comunicanti così avviso pubblico, posto che a ora che non siamo contrattualizzati si può considerare che scuola corsa fa parte di un dispositivo accademico territoriale.
2: Vous écoutez RCF Courtica à Porto Vecchio 97.8.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8. RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Utenta di ungiu affistemu a San Marziali, vescu di Limoges. Si sa poco cose di Susanto. Bibliografie fantesisti ne facini un cucino di San Petro. Se te duccio saria stato anche du che Gesù aia mostrato all'apostoli come mudedu nanta o cammino d'uccelli. Ciò che è sicuro è che sa fare qui sarebbe falsa. San Marziale sarebbe venuto a Limoges piuttosto o terzo secolo, affondato a Esia a Limoges, e si sa che si fece un centro di formazione cristiana, convertì un certo numero di abitanti, ma un po' si mica penetra i campagni a sola cosa, avendo fondato sugori di cristianità a Limoges, sinne morsi e fu interrato fuori da villa. I soli genti dopo XII secolo sono stati aggiustati, ma ciò che è sicuro è che sto santo qui è uno dei fondatori da vedi in un paese di Francia.
1: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 11, prima parte. Attalia, regina di Giuda. Attalia, mamma d'Agazia, vedendo che suo figlio era morto, s'alzò e fece perì tutta la sterpa reale. Ma Diosgeba, figlio di un re di Oram, sorella d'Agazia, pigliò a Dioas, figlio d'Agazia, e urivò da mezzo ai figli di un re, quando li si fece in umore. Umesse qua sua nutrice in la camera di letti. Così fu piatta ai sguardi d'Attalia e un fu messa a morte. Stette 6 anni piatto con Diosgeba in la casa di l'Eterno e diera Attalia che regnava in un paese. Attalia cacciata dal trono e messa a morte, Dioas portata al trono. Un 7° anno Geoada mandò a cercare i capi di centinare, di Geritiane e di Gurtiere e invece venne vicino a lei in la casa di l'Eterno. Fece alleanza con lei e invece giurò e gli mostrò un violo di un re. E poi gli dette i suoi ordini dicendo: ecco ciò che voi farete. Quelli tra di voi che entrano in servizio un giorno di un sabato, un terzo deve guardare a casa di un re, un terzo a porta di Sur e un terzo a porta da retta ai corsieri. Vigiarete a guardia di Agasa di maniera a impedisce nell'entrata. E oltre 2 altre divisioni, tutti quelli che sortono di servizio un giorno di un

Stato faranno a guardia di a casa dell'Eterno vicino al re. Circondarete un re d'ogni lato, ognuno l'arma in mano, e a morte sarà data a chiunque s'avanzerà in i ranghi. Sarete vicino al re quando lo uscirà e quando lo entrerà. I gappi di centinare eseguino tutti gli ordini che l'aveva dato il sacrificatore Gioiada. Pigliono ognuno a soiente quelli che entriano in servizio e quelli che sortiano di servizio il giorno di sabato e vengono verdi il sacrificatore Gioiada. Il sacrificatore detta i gappi di centinare e lance e scudi che venivano dal re Davide e che erano nella casa dell'Eterno. I corsieri, ognuno l'arma in mano, circondano il re, mettendosi da un lato diritto fino al lato manco di Agasa, vicino all'altare, vicino a Agasa. Il sacrificatore fece avanzare il violo di un re e gli messe il diadema e gli confidò a testimonianza. Il stabilino re e l'unzenu, sciaccamanendo, dissenu: «Evviva il re!»